0: usata seccatura e soliti sospiri, onesti regno ricardi in città, preso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, partì

ai portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza cor di uomini, ripara cor di mali. In pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco e la tua. Compratela.

traditore, di copie delle cimici, ma sempre distruttore, di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, uno setuagenario, penale ordinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli che nonno diventò.

adesso cancellate. Volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.

Il mio specifico per io vedo do e nove paralitici sedici gli apocletici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guariscetti, panitidi le scafole, rachitidi e fino al mal di fegato che modo di vento mirabile per cimici mirabile per fegato guariscetti, panitidi sedici gli apocletici.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento, di sì amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, sì balsamico e disile, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

cielo, mandato espressamente per mio bene, quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza suo voglio far saggio.

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
1: Das!
0: Sì, capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si pala, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, la piccini,
0: ben,
1: e la peli. A centellini, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è.

0: Giovanotto! Ehi!
1: Ehi! Signore!
0: Saccio!
1: Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
2: Oh!
1: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di bottia un tantin l'autorità!

0: va ben, così.
1: C'è questo da vivere? Dov'è sto scimmito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Va ben, ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Che cosa trova a ridere? Cosa
2: ci immagino?

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi a letta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto di

0: E qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale, reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual vedo nuvoletta?
2: Imminente, sei non presente, con me, non mi parla, mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: feste nuziali son più piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ovina mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera. Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero perché

0: dueña di tutto, sei signore. Qua, una croce, dai.
1: Una croce?
2: Ne morino.

0: felicità, la gioia al mio comando, io distillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino poi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza ora di speranza e per avere una goccia del fango.

innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di ogni cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno.

ciolla ricetta, che domani pari potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che domani pari potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che domani pari potrà. Se tu vuoi ciolla ricetta, che domani pari potrà.

0: Pochino, ma che sino?
1: Rodino,
0: rodino! Tieni solo la mia ricetta!
1: Non sono perfetta!
0: Che l'effetto ti farà?

Brigona! Brigoncella, questa bocca così bella, e dopo una spezzeria,

ancora, o quali accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio. Perché è morto lo zio?
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivelare al mal d'amore, ma di che rispiantarvi!

io vi lascio un gran tesoro, tutto in lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro.